0: stasera.
1: Obrigata.
0: Obrigata.
2: Che sta facendo?
3: Vieni qui.
4: Stop,
3: no.